Look to Sally Walker. Sitting in a salsa. Sitting in a salsa. In a pine salsa. Little Sally Walker. Sitting in a salsa. Sitting in a salsa. In a pine salsa.